0: są.
1: Radio 7.
2: Tego się słucha, słucha, słucha, słucha. Radio 7.
3: Ej, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai, invecchia mai. Balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me, insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,